0: Les AA avec Stay on this roads. Bravo à Michel qui a gagné deux places pour Manu Payet. Vous savez quoi? Comme c'est dimanche, eh ben j'offre de nouveau deux places pour Manu Payet. Enfin, pas moi. Le festival d'Herbalongue, évidemment, qui propose donc Manu Payet le 16 juillet. De nouveau, deux places à gagner maintenant pour Manu Payet, l'humoriste bien connu. Il se produit donc à Herbalongue le 16 juillet prochain. À présent, de la magie Sarah Magia sur les ondes d'ici RCFM. C'est notamment, eh bien, au GPS, au soggetto di un giorno.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vittura o che camminemmo in una città straniera, nanto un telefonino, un GPS, ci dici in due andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? Il GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e a sua posizione precisa nello spazio. O osso GPS ricevi e calcolia quanto tempo ci vuole o segnali per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come tu trovi a vostra posizione. O osso GPS ricevi e calcolia quanto tempo ci vuole o segnali per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come tu trovi a vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di no l'altezza. O termine preciso di triangolazione satellitaria, o di no trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A di la vera ci vuole sapere di no che, come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino non è mica esattamente la stessa che qui a vero precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarente a qualche metro presso. È a questo momento che questo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio il GPS vi dici «Oh cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pensate a suo bado di segnale in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: Marco Biancari dans cette chronique Sarah Magia que vous retrouvez notamment eh bien durant les fêtes de Noël mais aussi en période estivale sur cette antenne Imovrini à présent sur les ondes d'RCFM. Bravo et à notre nouveau gagnant qui remporte Jacques des places pour Manu Payet.

e l'oglio e un solaio e un vecchio scalone. A casa andò e tornato, non era un palazzo. Regali per Natale, ce n'era poca mica.

0: serzejode, unel Jesu Kristu parlerà ugor su.
1: Domesses patriato, e Antonio se ne è morto. E a scuola la noiosa, non c'era che 3 zitelli.

0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et Compaculomag en Kazinc, cette semaine, une quatrième étape. On vous emmène à présent à Quercholl, en plaine de Kazinc, à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical. C'est Francesco Suzzarini.
3: RCFM et Compacui.
2: Ouskamp, un spazio medicale e nuovo a Bartu in Uguercioul, in Bordistra ad Eridurial, stolo gudilie a di Francesco Suzzarini, un giovane dottore originario di Urudione.
4: Sono andato in Loredo di Gazinc, ho fatto a Moscola Guassù, dopo sono fatto un bastia per Uguledo, Ligeo, e sono collato un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in questa installazione c'è di parte, a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza e a venire in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conosci, a Moiante, o i luoghi che conosci, dire importante per me, per portare qualcosa che aveva un senso.
2: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
4: Mi sono installato nel 2021 e subito ho avuto di lavorare di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi di voler lavorare in un liste sul luogo con un dastri provisionale di salute, ma io volevo veramente riflettere prima una struttura che ci permetterebbe di avere un luogo di lavoro come lo si fa oggi, moderno, c'è a Gaza di Salute, la maison de santé, dopo c'è una parte l'espace polyvalent, donc il y a una sala che mettiamo a disposizione di professionali di salute che vogliono fare, donc missioni non ta sport santé, non ta a formazione o non ta un becciabè, sono veramente un luogo che è fatto apposta per queste missioni. E dopo c'è un luogo che ha d'accoglie l'ADMR.
2: Ouskamp, o spazio medicale di Uguercioul, accoglie di già dottori generalisti e giungeranno da qui a poco specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi. Dernière étape en Kazinc dans Compaculomag. À présent, on vous emmène au village de Lorède ou sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertine. Di sotto au base, il ured du nom taideren et qu'il a eu aux ogacar ou quand du lusanto albertini a iso animali. O gabra du purcaio, trawaia quasomol.
5: Erano terreni che o ogacar aveva abbiato, vedia i legumi, vedia l'orto, ruine, e un semicortulano, se piuttosto alle ore. Ci siamo installati, erano abbandonati i terreni da più di 50 anni, e abbiamo macchiato l'abisso, abbiamo cacciato tutti i zebali, i tanghi e tutto. Siamo giusti, siamo fatti le rende e siamo valati i nostri animali.
2: Andrusanto, i boghi di burci e di gabbra.
5: Allora, siamo i gabbra alpine e grugiamo quei vecchi corsi per avere appena il sangue nervoso e capiamo un po' scuro tutta la giornata in due libari, in collano sotto il paese, sotto l'oredo, ostrimenti sopra la Venzulasca. Allora, i miei burcelli, che i burcelli vengono a charcuterie, tutto ciò che è fiadillo, goppa, lonzo, panzette, ulagne, brisutto, infine di tutto. E qui gabbre vemo gaggio, gaggio fresco, passo, becchio o domme.
2: E sostone di ribosi, soberebo.
5: E un travaglione con c'è mica riboso, che fiamo charcuterie all'inguerno. Quando siamo venuti da charcuterie, a principio noi gabbre fia, e non si bianta mica tutto l'anno, si bianta mica, ora si chiamo i gabbre, e a principio a fare charcuterie i primi novembre. Gli edifici, le edifici, non c'è mica greggio, là sia l'agricolo, così, e perte con una bande di burci, così, e ce la preveglie. Parecchi affari, già ce l'avevo un laboratorio di charcuterie, ce l'avevo un attilo, ce l'avevo tutto, ce l'avevo macchine, ce l'avevo a vendere i burci, ce l'avevo a fare la ganico, a cercare di mangiare. Gli edifici, le gabbre, gli edifici, le gustano meno, alle le gabbre che i burcini che mangiano in campagna, ma anche le gabbre edifici, ce l'avevo un paio di scarpini, diremmo.
2: Andrusanto Albertini spera che non pa tutta la vita in paese, di gresce a esplodazione, di va di più purcelli e d'ave più capre.
3: E campa qui.
2: Nous étions en Kazinc cette semaine dans Et Compacui le Mag. Retrouvez nos reportages en vidéo sur Facebook et Instagram ici RCFM. Et Compacui, c'est qu'on voulait sur l'appli ici RCFM les 5 saisons passées et la 6e en cours. À très vite dans un autre territoire.
3: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, non RCFM.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andriani.
1: On poursuit cette émission avec le groupe L'Altrulatu, actif depuis plusieurs décennies. Ils viennent sortir un nouvel album, L'Altra Strada. Retour sur le parcours de la formation et focus sur cet opus avec l'un de ses membres, Bernard Ferrari.
2: L'Altrulatu di una dimassi qui part in avvenir de l'année 90. Principe di 2000, in un contesto appena musicale in Corsica, con parecchi gruppi, L'Altrulatu va rencontrer les cyclistes. Donc, appena tutta una direzione appena musicale che si vuole più moderna, in tutti i casi più forte. Donc, L'Altrulatu nasce qui, L'Altrulatu, c'è conto che è quello, un membro all'origine del gruppo di Lorenzo Vedini, c'è un primo registramento che si era passato a Lebiga con quelli di grand musico Jean-Jacques Andréani, si chiama Gattio Sogno. Alors, donc, là, Wisco aveva parlato d'elle perché c'era una guprendola con un porco, così in primo piano, assai impressionante. E c'era un misto di già a Lebiga di rock e di strumenti tradizionali. Donc, di già c'era Sandadura Gui. Donc, L'Altrulatu, un Altrulatu musicale, artistico. E dopo un Altrulatu a livello di nodi di un contenuto. Ah, e di Barol, che dunque sarà per la Rance, per me, dunque la scelta più importante, quella di scrittura e di scelta di testi, voilà, con L'Altrulatu. Dunque, primo disco con la prima equipe, poi dopo di un gruppo che ha conosciuto 5 o 6 squadre musicali di musicanti differenti, e per quello che ha messo tempo a nascere in noi, ma a un momento dopo, come ha detto la Rance, fiega, siamo due. Scriviamo chitarra oggi, tu scrivi, io scrivo, faccio musica, dunque così ha detto, voilà, siamo ciò che noi siamo, e gli perché ha messo tempo a nascere, perché che sarà quello più bello, senza rinnegare i due asterischi, ma questo guidi è quello dove è muovato ciò che noi vogliamo noi, voilà, più che il resto, piuttosto che davvero un direttore artista o persone che stanno là per te, perché che, allez, oh, sei più giovane, manchi appena di confidenza e tutto, dunque di per questo che ha messo tempo a nascere e sarà, penso, da prendere la contenuto risco che si assomiglia o più a ciò che è L'Altrulatu.
1: Cosa è dunque l'etidita assomiglia tra rock, pezzi più moderni, astri, strumenti più tradizionali, sudietti di società, certi urti vorti e certi urti più leggeri?
2: Certi urti più leggeri, o nel modo di trattare, come per esempio Usumeri Riposato, che tratta di un mondo di un cambiamento climatico, con un'essenza più scherza, un petrolio più scherzo, direi, si vede attualmente. E dunque è un soggetto proprio attuale, dove c'è un sommet che dice attenti aux idées, tant de marie bientôt au servizio. Voilà, dunque è un soggetto più leggero, ma che tratta di qualcosa di veramente attuale.
1: Ci sarà una presentazione di su dischetto anche un'altra scena?
2: Ieri ci sarà una presentazione, poi ci sarà, faremo un'emissione radio, sarà piuttosto per il fine dell'anno 2026, siamo con Lorenzo, pensiamo a Brumone, due formulazioni, posto che, voilà, abbiamo visto che due voci, chitarra, così, in un format così appena più intimista, viaggiano le canzoni, e ci sarà di nuovo una formazione più importante con batteria, chitarre elettriche, e una forma più tradizionale per L'Altrulatu, ma di voilà, una formazione rock, donc, e cuscene.
1: Voici un premier extrait de ce nouvel album de L'Altrulatu, Corsa.

0: magazine de la chanson corse. Michael Andriani.
1: Dernier zoom dans cette émission avec le groupe Dodier Doumani. Après le titre L'Alba di Ugo, qui est sorti il y a 2 ans, la formation sort son premier album Di Vol e Di Passioni. Nous avons rencontré l'un de ses membres, Barthélémy Amidei.
2: C'est un groupe où on a d'une amicizia déjà vraiment ancienne, une amicizia d'une vingtaine d'années, qui est née dans le circondaiacin, in gira Serradine et Canti. Et cette amicizia a dato un autre groupe, Dodier Doumani.
1: Qua unità diva creazione insieme.
2: E di sicuro qua unità diva creazione insieme e in gira la nostra lingua, la sala corsa. E avanti temi vari abbiamo chiamato un pochi di amici autori per aiutarci a fare canzoni, anche un pochi di compositori, così abbiamo fatto una raccolta di amici cantarini, cantatori, musicanti per fare un nostro gruppo e le nostre canzoni.
1: Su dischetto di Vol e di Passioni, come è costruito, se non entriamo appena in dettagli?
2: Potremmo dire che è nato un Cardiese, abbiamo fatto una residenza di creazione in Cardiese, un spazio culturale qua, e ci siamo messi appena, ci siamo trovati, saremmo a obbedire un muro obbligati di fare qualcosa, perché bon, ci sono i professionali, ci sono quelli che non sono mica professionali, dunque ci è voluto lavorare. E tanto in Cardiese, su progetto qui, ci ha dato la possibilità di rancare il basso e di mettersi al lavoro. E tanto che le canzoni sono nate così, lavorando tutti insieme.
1: Chi è a squadra completa di un gruppo, Barthélémy?
2: Allora, a squadra completa, un gruppo fisso, c'è Arnaud Giacomoni, che suona le chitarre che canta, Francesco Zabiani, che suona di chitarra, di tres e di chitarra elettrica, c'è Raphaël Legrand che canta, Lucien Paccioni di nuovo, ci sono io, c'è Lisandro Bonini che canta, Laurent Matteagioli che canta e che suona di bassa, e il violonista Pierre-François Ucciani che suona con noi, il più giovane del gruppo.
1: Chi sono i temi ambientati nel suo primo dischetto di Vol e di Passioni?
2: Ci sono canzoni d'amore, ci sono canzoni di società, canzoni più, diciamo, più dure. Ci sono canzoni che parlano di viaggio, d'esilio, anche d'amicizia. Ci sono temi vari e questi temi vari si ritrovano anche nelle musiche. Le musiche sono come un viaggio, sono musiche varie che ci portano da dolore, a gioia, tutti i passaggi di una vita.
1: Chi sono l'autore e i componitori che sono intervenuti dentro sul dischetto?
2: Ci sono i pochi amici, ci sono quelli membri di un gruppo, appena noi tutti, e poi altri amici che sono giunti così a aiutarci. Penseremo a Olivier Ancé, c'è Laurent Barbolosi e Juan Pedro Ristori, che è inviato una di esso poesie tirate dal suo libro da Riba Ventosa. C'è Antoine Parodin, di nuovo, e penseremo a Letizia Cosimi, di nuovo, che ha scritto una bella poesia, e un nostro titolo In Alchimia, fatto da Cecilia Franck, che ci ha fatto piacere di fare una bella poesia per noi, poi di nuovo Paul Mignigoni, un amico di istinto e di passioni. E di Vol e di Passioni e Robert Michaeli, pastore di Abbiadia di Iberi.
1: Voici Galway, extrait de ce premier album du groupe Dodier Doumani.

0: Estas dimana in la bieve di Azera, in Moïda, e di davanti a Dieja di San Simeone, che non ridruemo a Jean-Paul Baldi e Jean-Marc Costa. In cui un fraterna e una squadra d'amici hanno rilanciato a Gibo la Moïdinca, chi si perdia.
1: Allora, qui siamo in un paese di Moïda. Allora, Moïda si prova pesito a un paese a 35 km di Corti, all'est di Corti, e a 20 e 25 km dall'Istro e dall'Iria. Due paesi che si chiamano a nostro canton di Abieve e di Azera.
0: Dunque, a dolle a questo paese, bene di Adomam o Doabu?
1: Infatti, bene né di Moabu né di Amomam. Amomam di Fiumor Baccia, di Luguinazza, e Moabu di Madurinco, il paese accanto.
0: Accanto?
1: A 2 km di Moïda.
0: E Moïda è diventata un luogo di rai, che fai di un luogo assai importante per te?
1: Sicuramente, sono nato qui, ho campato qui, ho fatto la scuola qui. E dopo sicuramente siamo venuti in scuola in Bastia e dopo un continente in facoltà a Nizza, ma sono sempre venuto in un mio paese.
0: Sempre,
1: non mancava troppo.
0: All'Ea di Adar, a montagna, dell'Alleu?
1: Allora, in Moïda c'era principalmente i porcai, assai gabrai, c'era migliaia di gabri, due cantoni in noi, e anche sicuramente, e come tu beri i marroni più nonda. Sopra Moïda c'erano tutti i castagni, in giro il paese l'orte e sotto il paese le vigne. Vertiano da Moïda giungiamo un momento al fiume di Breone, hai un fiume qua giù, si chiama Breone, giungiamo al fiume di Breone. Ogni famiglia moïdinca aveva la sua vigna, era una meraviglia.
0: E si vede perché di un paese intorniato di ribe?
1: C'è assai ribe e l'orte erano 80 ribe. Perché? Perché già Adar è una terra magnifica e hai l'acqua. Surgenti.
0: Una ricchezza
1: sono surgenti e i mulacchi a Berendiru, un paese in Moïda. La tendenza è che calava la penuscia perché non piove più, o più e meno, ma quest'anno tutte le surgenti sono ben ribertute.
0: Dunque una terra ricca per parlare di un oggetto di nostra emissione oggi, di a Gibola di Moïda,
1: voilà,
0: di una ricchezza, e ne parleremo passando in due paesi, c'è Mondaiante oggi?
1: E c'è qualche persona, e c'è anche una sessantina d'abitanti dentro un paese.
0: Comunque.
1: 60 abitanti, ce n'era 1000 l'anno del 1900, contano 1000 abitanti, ce n'è 60, ma diciamo che male, diciamo.
0: Ma va appena un giro per fare?
1: Fermo un giro.
0: Allora,

0: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
1: Oh, mi degli oppi. Hai pagato pigure. Non so più niente di oppi qua giù. No, allora aggiungo su, eh. Le ha collato un nome. Ho di gol lui con il mio, eh. Ma io ne metto anche 10 valuti, non ti metto, eh. Ma fare, amici si mai, eh. E lui non ha che tirarmi con ciò, perché è sempre che fanno qui in paese, eh. Non gli ho mai sostituito di muovito. Ma qui hai un produttore di mele. Anziano Jean-Charles.
2: Jean-Charles, à Drita.
1: Et là, je te dis à Egabre. Où j'en ai à Egabre. Et puis, il y a un homme dit ce jour.
2: Salut.
1: Fais quoi, Gordy?
2: Bonjour.
3: Salut.
4: Come
1: ci va? Salvo e tu. Faccio un mele a vacina di castagnino.
2: Ah.
1: No, sono mica io. Io faccio. Sono nipote, lì.
2: Faccio
1: un nipote. È un nipote. Giacomo è lui, è capo. Si è messo un de capo, ma il porcino è un uomo.
4: È un fratello.
1: È un uomo. Quindi un giorno che sto in un paese.
3: Legatemi un nome.
2: È una chance, per niente di urgione. Legatemi
3: un nome a me, che è un altro, che faccio in buccia.
1: E l'altro fratello faceva i burci e lui è capo.
4: Ma un fratello faceva i burci.
1: Come l'ha detto, è difficile, non trovi difficile con tu.
4: Sai che tu c'è sempre per l'ampiaglia, se hai bisogno di qualcosa, devi sempre obbligato per l'ampiaglia. Se hai bisogno di mangiare di canone, di vino, c'è sempre per l'ampiaglia.
1: E i nipoti che intrattengono e che cogliono le castagne e facciano una farina castagnina in paese. E ti puoi spiegare chi è buono.
2: In succarada.
1: Ah, è. Ah, è un mele soprattutto di noi. Quello, un mele c'è Ello e c'è un altro che si chiama José. Sono due che facciano un mele. Da qui c'è sempre un'attività in paese. Chiuga. Ma c'è.
5: Sta in qui noi, un tempo d'ascoltare una bagiella del Moida e ci ritroveremo in compagnia di Jean-Paul Badi e i suoi amici.

0: Agibola di moi da ribiaviadu, in cui trovaio di agonfraderna e di una squadra d'amici appassionati. Siamo sempre in stuero paese di Azera, in compagnia di Jean-Paul Baldi e Jean-Marc Costa.
1: Benvenuti ai due paesani.
0: Salute.
1: Salute.
0: Salute.
1: Riccia di voi, Jean-Marc Costa. Salute. E lui, nous, travaille à l'ours tout le monde.
0: Ah, bah, dis-nous.
1: Aïe, le Robert Riajon, les émoqués qui tournent, avec Ribia de l'ours, toi. Et combien de toi, nous, tu vas venir, nous, venir à Chir.
0: Et combien il y a de l'idée à dire Ribia
1: à Gibolla.
0: À Gibolla et l'ours en général, hein.
1: Alors, à Gibolla, en 2010, quand à Gonfraderne, entre autres, Jean Chaladam et Jean-Marc Bellegri, ou Robert Riajon, il est trésorier de la Sousse, il est un grand Jean-Marc Gusta, lui, est d'Astri. En 2010, j'ai mouru bien et bon que j'ai beau le restant nous dit au Moab, d'où est Gabade. Alors, ça, c'est que ce sont les Gabade.
0: Qui sont les Gabade?
1: Les Gabade, alors, sont un mazzoletto di giboline. Yeah. Ce n'est pas que 180 di sta Gabada, la même Gabada.
0: Una Gabada.
1: Voilà. Alors, j'ai mouru bien en 2010. Et dopo ti spiegherà come si faceva la cultura di la gibolla, perché è facile, ma di noi ci ha seguito. E da questi abbiamo rilanciato la gibolla moinica che si va via.
0: Sì, perché usabe fa si è perso, a penuccia.
1: Sì, è veramente che i giovani...
0: Diventi soprattutto, a maniera di lavorare.
1: Voilà, i giovani questi hanno tutto perso. Bon, se non manco di una ristadia, di un fargione, per dirti. Allora... Ci sono dei bruciaiosi.
2: Sì, guarda, c'è di tutti, c'è sempre 4-5 papà lutti, veramente.

0: Cinta di marzo o a Gibolla?
1: Allora, ti spiego, a Gibolla, dunque, cominciamo bene a Doppaglio. Gli più bella Gibolla, che abbiamo ricordato il mese di luglio.
0: Dunque, di una scelta, infatti.
1: Voilà, una scelta, e le gare musica, dunque, agogliamo di luglio, avevamo l'idea di luglio. Alle gare musica, e dopo d'ottobre, quando la rigaccia, perché a Gibolla la rigaccia, quando la rigaccia, il mese d'ottobre, ribunimo. E da questi alleghiamo esattamente al mese di luglio, che di luglio si doppaglia, andava i mascioni, si mascioni andava i viori, erane, e rigogliamo al mese di luglio a Vitia Luna, questo è importante.
0: È importante a Luna.
1: Voilà, a Vitia Luna, e musica, e bulliamo, e spuliamo, e per scegliere a Zumenta, abbiamo un grande guagire, un più d'acqua, non abbiamo erane netto, quelli che fanno un fondo. Sono belle, quelle che collano e i temo, sono Giulia.
0: Ecco, per la selezione.
1: Attenzione, dove abbiamo risica e da Osto, il 15 agosto, che corrisponde a Santa Maria, ma a Luna Vecchia,
0: vuoi essere Guide,
1: vuoi essere Vinte, vuoi essere Uige, ma Santa Maria e a Luna Vecchia. Assolutamente questi fermo a Borcaglie, e Borcaglie vuole suminiamo Serane, Canale e Gibollina. E Gibollina è dopo. Saranno rimesse in alto il terreno, ribicate di novembre e di novembre a Vecchia Luna d'Orna.
0: Sempre.
1: E all'ebra di Isanti.
2: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.

0: Di una scuola di Basienza. Ce l'aspettavo.
1: C'è la Basienza, sì. c'è un travaglione che fa, perché quando tu metti a sumento, nasce a cebolla, ma nasce in un'erba. E tutti i giorni c'è a mandare l'erba.
0: E un travaglione, no?
1: E siamo a mese agosto. Mi cazzo da sì, faccio gallo. Dunque, in
0: otto giorni. Dunque,
1: da buon'ora. L'anno qua vanno a mano e a zero.
0: Due orte?
1: Oui.
0: Due orte a giorno?
1: A zero. Giustamente, questa non è campana. Dunque, io sono due nacque, a mano e a zero. A mano è quando be caccia la guazza di anutte. E a zero è quando be prende acqua, giustamente. Due orte.
0: Dunque, a Gibola domanda acqua. Ha bisogno d'acqua.
1: Au principio, dopo no, una volta che è ribicata, c'è un'acqua mica dopo, perché se buona acqua di dopo, che è troppo dolce.
0: Ah.
1: Dunque voilà, la cibolla è muda, bon, la alors, particolarità della cibolla è muda, è che è una cibolla rossa.
0: In zuccherata. Dolce.
1: E in preparazione per la cugina poi si può fare in portoghe.
0: E un piede muta.
1: Voilà.
0: E poi è un incanto.
1: Ah, è un la cibolla mudica è più buona la cibolla che può vedere droit.
0: Allora, giusto appunto. Che differenza tra la cibolla in moida e la cibolla in zisco?
1: Ah, aspettava questa questione. La cibolla in moida è più buona.
2: No, quella di zisco è
0: dimmi che la stessa, no?
2: È bianca.
0: È bianca, gialla, bianca. E quella di moida è appena rossa.
1: È più succata. Ma che quella di zisco hanno fatto un lavoro enorme, non si scrive bene, hanno trovato la sana tra la cibolla. Ma quella di moida era più conosciuta che quella di zisco. Perché ti tagli la particolarità di qui e che ogni famiglia moidinca qui aveva l'orto e facevano le cibolle e partivano un giorno di tutto il cantone, di tutto il Gismonte, di un giorno a comprare le cibolle moida. E moidinchi poi hanno aperto, come l'esempio di un moabone che dirà veniva di Uluguinazza, all'epoca aperta il cavallo e vendeva le cibolle in tutto il fiume. Dopo quando sono venuti nell'anno 65-70 ci sono state le prime vetture, con Moabu, cercavano le vetture e andavano e prendevano le cibolle. Erano rivenuti supplementari.

0: porte di Moïda sta zimana in l'emissione Ribe e parliamo di Agibola, ma di Agibola Moïdinka. Seguidemo a mezza isolchi Jean-Paul Baldi, André Rocchi, Marc Laporte et Jean-Marc Cousse.
1: Ribe, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
2: È diventate a fine novembre qui.
3: Ha già cominciato
2: a pulire e mo buli passa.
4: Questa è la malattia.
0: La malattia? Perché diventano gialli?
4: Un fuso, sì.
2: E il fuso mangio pacco, mo buo asciuga.
4: Il francese è il mildiu.
2: Il mildiu, voilà. Ha già cominciato a pulire, vedi, voilà, la di pulire, qui, bon, non è mica bussuto che era troppo grosso. E che non ha più su sta notte.
5: Vi più l'acqua, sai. Nemmeno.
2: Quando mi parla. Sorte l'acqua sopra, questi, vedi. Invece questi è più asciutto.
4: E giunto!
2: Sì, Filippo è giunto.
4: La vigone.
6: Oh, vedi! Oh, che schifere Marseille!
7: È lutto, sì.
2: È sordo.
4: E da dove fai questo ballo?
0: Va bene.
2: Mica so mettere che in piedi, ma non anche qui, eh?
0: Qui
2: già. Sì. E qui mettiamo bombi.
7: Poi tu la qui fai, guarda.
0: Allora, ce la pianta.
2: I bombi a Waciuli al
7: primo. Dunque,
2: a parte lui giunto.
0: A parte lui giunto. Lui G7. Lui G7, ieri. Agli piantato domenica.
2: Ma sei bianco. Domenica scorsa. 8 chilocchi da giumesso.
4: Guardate che è un giorno vicino.
2: E tu padre, vedi, tu padre. Di agibola rossa, ubu, che più tempo ne c'è un po' da avere, che ha fatto assai di più, e così mangiamo agibola tutto l'anno.
4: Io non mangio mica. Mi conto. Tu non si mangia, io andiamo via.
2: Vuoi sbagliare?
1: Ribe, a réécouter en podcast sur l'application ICI.
2: Arriva, qua se devo fare dei barretti, se devo fare l'aria.
7: Ma io buco questi, da che a poco ci danno pomidori, fagioli, e ci vuole e la giovate in nastro.
0: In
7: parecchi luoghi. Qui un faccio che asumenta.
0: Ecco.
7: Ora, qui c'è, dunque le due paglie faccio asumenta. E ti spiegavo in Enzo come non accavano qui e ci vuole in Enzo. E facevano a biura. In fondo a biura facevano un tubone, l'acqua si appozzava e con una distribuzione a fare, vediamo un app dire per poi l'acqua si assomigliava al tubo a un cucciarone, ma fatto in legno grande, come la ruota di una bala, alto come una bala, e l'acqua a mano e a zero. A zero le cacciavano per l'acqua e a mano per cacciarli un frusso.
0: C'è tutto vocabolario in giro. A Gibola, l'orto, è una maniera di mantenere in noi questo vocabolario?
7: Beh, sicuramente, perché se le parole piano piano si perdono, quando ti ho parlato di un napo, che dire un napo? Quasi non si che dire un napo, più non penso, poca gente, a non sapere. E beh, se noi non trasmettiamo mica, sono parole che si perdono.
0: In dato maniera di avere il lavoro, c'è sempre questa volontà di mantenere l'idea che la sia per la gaccia. Per l'orto, per un fraterno, per una volontà di noi di mantenere lui, questo paese di Moïda.
7: Sicuramente, perché tu hai detto noi parlavamo di caccia, insomma, la caccia di 6 mesi di l'annata permette a gente che sono moïdini di regolare il paese solo, con la non di e dunque ci ritroviamo tutti i sabati e tutte le domeniche, faccio che un commercio che un bar in paese vive. Poi si giocano a carte, si gioca a carte, a bucciate, e con la confraterna di noi, perché la confraterna quest'anno, ti ho un esempio, quest'anno abbiamo un cadenaccio, abbiamo morito. Dunque, a zero non è stato niente.
0: E poi c'è una volontà di noi di mantenere i giassi?
7: Questa è di noi cacciatori che manteniamo i giassi.
0: E poi di noi di mantenere la presenza importante di geniali.
7: Isolo luogo che tu puoi mettere di praticamente grazie ai cacciatori. Allora apriamo i gassi, intratteniamo e se non c'erano mica i cacciatori, di questi geniali ci cacciavamo i gassi.

0: allait à Histoire de John, importante. Tra, ou Draïk et Louvage et Jean-Charles Adam, une pianelle, ou Draïk et Fatodino à Conte, ou Baez et Dito, qui est vraiment une volonté d'où ridorno à Dara.
1: Ah, questo di volontà è straordinario perché c'è un po' niente che si vuole, non giustamente per questo ritorno in casa nostra, e intrattene i nostri orti, i nostri luoghi, perché sennò tutto si va di male. E speriamo che i giovani non si siano assai motivati per ribia, se che non abbiamo in un noi. Ma c'è tutto un paese che abbaccia, no? Abbiamo qualche giovani che sono piegati vecchi e trovano di noi. Ti ho parlato di Laleo Burcino, di Egabre, che
0: ne
1: hanno
0: esempio.
1: Ci sono giovani, si dedicano 20-25 anni, quindi è importante di avere sempre questi di noi. E dopo c'è di non fare muoida che è lui non c'è lui muoida, che si passa un mese di luglio e che faceva assai niente per conoscere il nostro paese di noi.
0: Dunque c'è la musica, canti tu?
1: Noi cantiamo le messe.
0: Ah, e Coupé, Pierre e l'altro non cantate mica?
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: E cadu?
1: No, ma ci sono che cantano muoida di
0: noi. Ah, bon.
1: Io ci sono i pochi giorni che cantano di noi.
0: Hai in capo una poesia in giro, paese in moida o non ta... C'è una poesia?
1: C'è una badilla.
0: C'è una badilla?
1: Che hanno fatto, moida non ti piacia.
0: Quelli che conta sta badilla?
1: Beh, di piccolo, è stata fatta un moedin, un nome non mi ricordo più, ma di moida non ti piacia e nessuno la disprezza. Preferire l'acqua fresca della montagna d'Orizza, ogni volta che si affila ne strappava la gavezza. Questa di una poesia va stata fatta moida.
0: In moida.
1: C'erano artisti in moida, no? Donc, su un mese io non ce l'ho tagliato parlato, è stato fatto per uno che si chiama Monsieur Filippi, e di un violoncello che l'ha fatto quello di Esomani, più che un violoncello normale, E tutti gli anni, donc, commemorano su fatto di costruzione di questa musica che dirà proprio al paese di moida.
0: Allora dimmi, a chi possiamo sperare per Ubaez, per la Soggio, per l'area di Moida, per l'anno che viene?
1: Che se che ne abbiamo messo in piazza ora, si può continuare e più di più in più importanza, sarebbe anche meglio da noi. E di avere nei pochi giorni impiegati di noi sarebbe più di noi. E speriamo che c'è un avvenire con tutto, per la nostra terra. Senza zero non siamo nulla. Un corso di avanti tutto, abbiamo tutti parenti che diranno bastori, tutti. Non è mica possibile di avere un concorso che un parente non dirà mica bastore. Io e i manziani venivano di Uruguinazza, quando erano giunti muda, erano giunti con i burci e i gabri. Dove hanno fatto un magello, erano un magello, e tanto si faceva tutto un paese, c'era la gamma di tutto un paese, i legumi erano fatti nei noi di noi, abbiamo tutto, le castagne, abbiamo tutto l'olio, c'era tutto. E sarebbe bello di avere questa fare qui.
0: E così sia.
1: E così sia.

0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, oh mio cuore assai più d'un gannato.